patremus ami. Purché la fete sua complete, Ivanno dire mona fa, notre rompe il regiment.